0: così tesa. Mi rende tanto nervosa che ho paura di rompere il fermaglio.
1: È vero, si ha quasi paura di toccarle.
2: E lei perché ha lasciato il suo posto?
1: La signorina non riusciva ad aprire il fermaglio.